Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello. Novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.

0: well.
1: Because the Night, suoni notturni su Nova Radio.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze. Amazing, amazing, amazing, amazing.

così veniamo avanti. Simili in tutto a quelli di ieri. Aggrappati a un'immagine. Condannata a descrivere.

poi ci ritroviamo, divisi da nuove alleanze, senza più nulla da nascondere, solo più accorti nel mostrare i punti dove la vita ristagna.

non abbastanza da non averne un'idea.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un saluto cordiale dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignoni. In A1 in direzione Bologna, ancora coda tratti da Firenze in Impruneta e il bio con la variante di Valico per traffico intenso. Sempre in direzione Bologna, traffico rallentato tra Valdarno e Firenze Sud e code tra Arezzo e Valdarno. In FPD il traffico scorre regolare. Per avverse condizioni meteo, i traghetti da e per le isole toscane potrebbero subire ritardi, modifiche o cancellazioni. Sulla rete tranviaria di Firenze, a causa dei danni provocati dal forte vento, servizio limitato. La T1 attiva nelle tratte Villa Costanza-Portal Prato e Valfonda-Careggi. La T2 nelle tratte Valfonda-San Marco e Regione Pereto. Permane allerta meteo arancione in Regione Toscana. La circolazione dei treni tra Borgo San Lorenzo e Faenza è sospesa fino alle 11 del 22 agosto. Attivati i bus sostitutivi. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un saluto cordiale dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignoni. In A1 in direzione Bologna, ancora con la tratta Firenze in Impruneta, il bivio con la variante di Valico per traffico intenso. Sempre in direzione Bologna, traffico rallentato tra Valdarno e Firenze Sud e code tra Arezzo e Valdarno. In FPD il traffico scorre regolare. Per avverse condizioni meteo, i traghetti da e per le isole toscane potrebbero subire ritardi, modifiche o cancellazioni. Sulla rete tranviaria di Firenze, a causa dei danni provocati dal forte vento, servizio limitato. La T1 attiva nelle tratte Villa Costanza-Porta al Prato e Valfonda-Careggi. La T2 nelle tratte Valfonda-San Marco e Regione Pereto. Permane allerta meteo arancione in Regione Toscana. La circolazione dei treni tra Borgo San Lorenzo e Faenza è sospesa fino alle 11 del 22 agosto. Attivati i bus sostitutivi. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: continua l'estate del rifugio Casal Giogo. Il 5-6 settembre, appuntamento con il ritiro Posizione Ciclica, un ritiro femminile a cura dell'Accademia di Pedagogia Ciclica, dove esplorare la dimensione collettiva del corpo femminile. Due giorni per stare, riposare, giocare, muovere il corpo, ritualizzare, dormire, mangiare, ridere, piangere e stare nuovamente. Appuntamento al rifugio Casal Giogo a Firenzuola. Per info 333 11 200 08. Cerca il programma completo sui canali social.
1: Nova Radio Black and Rock.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Per la guerra in Ucraina sono le ore più dure. Nella notte ancora pesanti attacchi russi sulle città incluse Kiev e Odessa e almeno altre due vittime. Sale il bilancio della strage di ieri nel centro commerciale di Kryvyi Rih, città natale di Zelensky, colpita da un raid di Mosca, almeno 16 morti e una settantina di feriti. Il presidente ucraino parla di atti di terrorismo e torna a chiedere ai paesi occidentali più aiuti militari. Kiev risposto colpendo un centro logistico russo nella regione di Samara. Domani intanto alle 13 nuova riunione dei cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev, parteciperà anche la presidente Meloni. La crisi medio orientale, parole durissime di Netanyahu contro i vertici turchi dopo che Ankara ne ha chiesto l'arresto anche per le azioni contro gli attivisti della flotilla e contro Tel Aviv sale l'irritazione globale. Alessandro Cisilin.
2: I crimini contro l'umanità non vanno insabbiati, scandisce il ministro della giustizia turco Gürlek, annunciando di aver chiesto all'Interpol di inserire nella sua lista di ricercati Benjamin Netanyahu e un altro funzionario israeliano, sulla scia di un mandato d'arresto spiccato già il mese scorso da un tribunale di Istanbul. Oltre alle accuse di genocidio a Gaza, nel mirino l'abbordaggio, gli arresti, le presunte violenze delle forze israeliane nei confronti degli attivisti della flotilla. Plaude anche la portavoce italiana del movimento Delia, immediata la replica del premier israeliano che definisce il presidente turco Erdogan dittatore antisemita, sullo sfondo delle recenti schermaglie anche militari con un raid israeliano martedì scorso su presunti obiettivi turchi in Siria. Su Netanyahu pende da due anni anche il mandato d'arresto della Corte Penale Internazionale, bersaglio però di nuove sanzioni americane. Tribunale corrotto e politicizzato, spiega il segretario di Stato Rubio, misure che colpiscono perfino la sua presidente, la nipponica Akane, suscitando la protesta dell'alleato Giappone. L'irritazione verso Tel Aviv coinvolge per ora anche la sua giustizia. Australia, Canada e Regno Unito definiscono vergognosa l'archiviazione dell'inchiesta sui 7 volontari uccisi 2 anni fa a Gaza. La Polonia ha convocato l'ambasciatore israeliano.
1: Non si sblocca la crisi tra USA e Iran. Teheran vuole un accordo ma non è pronta a un accordo giusto, ha detto ieri Trump, ribadendo di considerare al momento lo stretto di Hormuz un territorio americano. La Repubblica Islamica reagisce intanto alla minaccia del presidente USA di un D-Day economico. Per piegarla sarà un ennesimo fallimento, dice il ministro degli esteri Araghchi. È saltato intanto nelle scorse ore un possibile accordo sui dazi tra Canada e Stati Uniti. Ingiuste le extra tariffe che Washington vuole imporre, ha detto il primo ministro Carney, bloccando la firma di un'intesa che per Trump sembrava ormai chiusa. Da oggi entrano dunque in vigore nuovi dazi del 50%. Carney ha annunciato tariffe equivalenti sui prodotti in arrivo dagli USA. Italia divisa tra il maltempo e il nuovo rialzo delle temperature, tornano i bollini rossi per il caldo. Oggi e domani a Bari e Palermo, allerta gialla per il maltempo in Basilicata, Campania, Molise, Puglia e Lombardia. Quest'ultima chiede lo stato d'emergenza dopo i nubifragi che hanno provocato allagamenti, esondazioni e frane. E oggi scatta il primo controesodo estivo condizionato anche dal caro carburante. Nicola Compagnone.
3: Vacanze finite per molti italiani che in queste ore si apprestano a lasciare le località di villeggiatura. Secondo i dati diffusi da ANAS, sono attesi oltre 24 milioni di spostamenti per questo primo weekend di controesodo su strade e autostrade del nostro paese. Per questa mattina e per oggi pomeriggio previsto bollino rosso a causa del traffico intenso con possibili criticità, giallo in serata. Situazione uguale anche per la giornata di domani, quando le maggiori concentrazioni di traffico sono previste per le ore pomeridiane. Bollino rosso che persisterà anche nella mattina di lunedì, con la situazione che andrà man mano migliorando nel corso della giornata, fa sapere Autostrade per l'Italia. A rendere più amaro il rientro in città ci sono i prezzi alle stelle di benzina e diesel. Con oltre 24 milioni di spostamenti, il grande controesodo estivo rischia di trasformarsi in una stangata senza precedenti per milioni di famiglie italiane, mette in guardia il Codacons che chiede contromisure adeguate al governo.
1: La ricca pagina sportiva, partiamo dal calcio. Con 4 gare scatta il campionato di Serie A. L'Inter, campione d'Italia in carica, affronta alle 18:30 a San Siro in Monza. Alla vigilia il tecnico nerazzurro Cristian Chievo ha commentato così le voci su un presunto interessamento del Barcellona per il capitano Lautaro Martinez.
4: Io mi tengo stretto Lautaro, è qua con noi e credo che rimarrà a lungo perché è il nostro capitano, perché è il giocatore su quale noi costruiamo qualcosa di importante. L'abbiamo fatto, lo stiamo facendo e speriamo di farlo anche nel futuro, però il mercato è sempre bastardo, quindi io una risposta a questa cosa non lo do. Di certo noi vogliamo che Lautaro rimanesse, ecco, questo è il mio messaggio.
1: Le altre gare di oggi alle 18:30 Udinese Como, alle 20:45 Genoa Napoli e Parma Cagliari. Nell'anticipo della prima di Serie B, il Vicenza ha battuto 3-2 in casa il Catanzaro. Formula 1, Gran Premio d'Olanda, Russell su Mercedes in pole nella sprint al via mezzogiorno, alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara lunga, tennis, Sinner rinuncia agli US Open per il problema al ginocchio, al Masters 1000 di Cincinnati, Musetti KO ai quarti con Tiafo, stasera semifinale Cobolli Fields, europei femminili di pallavolo, l'Italia batte 3-0 al debutto la Croazia, oggi affronta il Montenegro. La cerimonia inaugurale ha dato il via a Taranto ai 20esimi giochi del Mediterraneo, a pronunciare la tradizionale formula d'apertura il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, da oggi prime gare e medaglie. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio. Community Radio.
6: MIA, meeting internazionale antirazzista di Arci Toscana, torna dal 2 al 5 settembre a Cecina Mare. Diritti, accoglienza, cittadinanza e antirazzismo. In 4 giorni di formazioni, talk, laboratori, cene popolari e musica live. Tra gli ospiti della 32esima edizione, Cricca Reggae, Bassolino, Amalfitano, Fresh Mula, Tresca, I Tigre e Cavalli Mongoli. Ingresso agli eventi gratuito. Programma completo su www.mia-arci.it. Evento realizzato con il contributo di Regione Toscana, Comune di Cecina, CGL Toscana e CESVOT.
7: .105 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un saluto cordiale dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignoni. In A1 in direzione Bologna, ancora coda tratti da Firenze in Impruneta, il bivio con la variante di Valico per traffico intenso. Sempre in direzione Bologna, traffico rallentato tra Valdarno e Firenze Sud e code tra Arezzo e Valdarno. In FPD il traffico scorre regolare. Per avverse condizioni meteo, i traghetti DAE per le isole toscane potrebbero subire ritardi, modifiche o cancellazioni. Sulla rete tranviaria di Firenze, a causa dei danni provocati dal forte vento, servizio limitato. La T1 attiva nelle tratte Villa Costanza-Porta al Prato e Valfonda-Careggi. La T2 nelle tratte Valfonda-San Marco e Regione Pereto. Permane allerta meteo arancione in Regione Toscana. La circolazione dei treni tra Borgo San Lorenzo e Faenza è sospesa fino alle 11 del 22 agosto. Attivati i bus sostitutivi. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Altra notte di pesanti attacchi russi sulle città ucraine, incluse Kiev e Odessa, almeno 2 vittime. Sale il bilancio della strage di ieri nel centro commerciale di Kryvyi Rih, città natale di Zelensky, colpita da un bombardamento russo. I morti sono almeno 16. Risposta di Kiev, raid di droni nella regione di Donetsk, almeno 3 i morti. Domani alle 13, nuova riunione in video collegamento dei cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev. Parteciperà anche Giorgia Meloni. E la Premier, in una lunga intervista a New York Times, ha ripercorso il suo rapporto col presidente USA fino al gelo degli ultimi mesi. È evidente che con Donald Trump credevo che le cose sarebbero state più facili, data la nostra convergenza sull'immigrazione e sulla cultura woke, è andata diversamente. Sui social Meloni torna anche sul tema migranti, dopo che l'Olanda, unendosi a Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia, ha annunciato l'avvio dei trasferimenti nel nostro paese di richiedenti asilo che sono arrivati in Italia come primo paese UE. Nessun boomerang, ha detto rispondendo alle critiche delle opposizioni. Schengen e il nuovo patto UE su asilo e immigrazione sono cose diverse. I primi riscontri dell'autopsia eseguita sul corpo di Tania Terrin, uccisa a Ferragosto nella sua abitazione di Campo Nogara, nel veneziano, confermano la dinamica del femminicidio. La 39enne è stata strangolata, responsabile l'ex fidanzato Dino Keber, che poi si è tolto la vita. La vittima aveva già denunciato le violenze e un tentativo di strangolamento, ma Keber aveva ricevuto solo un ammonimento del questore. Contro di lui le denunce poi ritirate di altre donne. Il Ministero della Giustizia valuta un'ispezione presso la Procura di Venezia. Italia divisa tra maltempo e nuovo rialzo delle temperature, tornano i bollini rossi per il caldo oggi e domani, Bari e Palermo. Allerta gialla per il maltempo in Basilicata, Campania, Molise, Puglia e Lombardia. Quest'ultima regione chiede lo stato d'emergenza dopo i nubifragi che hanno provocato allagamenti, esondazioni e frane e che hanno impegnato ieri i vigili del fuoco in oltre 400 interventi in tutte le province. Calcio, con 4 gare al via il campionato di Serie A. L'Inter campione d'Italia alle 18.30 ospita il Monza, stesso orario per Udinese Como, alle 20.45 Genoa, Napoli e Parma Cagliari. Nell'anticipo della prima di Serie B, il Vicenza ha battuto 3-2 in rimonta il Catanzaro. Formula 1, Gran Premio d'Olanda, Russell su Mercedes, in pole nella sprint al via a mezzogiorno, solo quinto il compagno di squadra e leader iridato Kimi Antonelli, terza e settima le Ferrari di Hamilton e Leclerc, alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara lunga. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Continua l'estate del Rifugio Casal Giogo. Il 5 e 6 settembre, appuntamento con il ritiro Posizione Ciclica. Un ritiro femminile a cura dell'Accademia di Pedagogia Ciclica, dove esplorare la dimensione collettiva del corpo femminile. 2 giorni per stare, riposare, giocare, muovere il corpo, ritualizzare, dormire, mangiare, ridere, piangere e stare nuovamente. Appuntamento al Rifugio Casal Giogo a Firenzuola. Per info 333 11 200 08. Cerca il programma completo sui canali social.
0: Nova Radio Città Futura.
4: Radio in network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti in direzione Bologna tra Firenze Impruneta e Barberino. Sulla A12 per traffico intenso, code a tratti tra l'allacciamento per l'Aurelia e la barriera di Rosignano in direzione Livorno. In A15 3 km di coda per incidente tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Sulla Fipili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Meeting internazionale antirazzista di Arci Toscana torna dal 2 al 5 settembre a Cecina Mare. Diritti, accoglienza, cittadinanza e antirazzismo. In 4 giorni di formazioni, talk, laboratori, cene popolari e musica live. Tra gli ospiti della 32esima edizione, Cricca Reggae, Bassolino, Amalfitano, Fresh Mula, Tresca, I Tigre e Cavalli Mongoli. Ingresso agli eventi gratuito. Programma completo su www.mia-arci.it. Evento realizzato con il contributo di Regione Toscana, Comune di Cecina, CGL Toscana e CESVOT.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Altre notte di pesanti attacchi russi sulle città ucraine, incluse Kiev e Odessa, almeno due vittime. Sale il bilancio della strage di ieri nel centro commerciale di Kryvyi Rih, città natale di Zelensky, colpita da un bombardamento russo. I morti sono almeno 16. Risposta di Kiev, raid di droni nella regione di Donetsk, almeno 3 i morti. Domani alle 13, nuova riunione in video collegamento dei cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev. Parteciperà anche Giorgia Meloni. E la Premier, in una lunga intervista a New York Times, ha ripercorso il suo rapporto col presidente USA fino al gelo degli ultimi mesi. È evidente che con Donald Trump credevo che le cose sarebbero state più facili, data la nostra convergenza sull'immigrazione e sulla cultura woke, è andata diversamente. Sui social Meloni torna anche sul tema migranti, dopo che l'Olanda, unendosi a Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia, ha annunciato l'avvio dei trasferimenti nel nostro paese dei richiedenti asilo che sono arrivati in Italia come primo paese UE. Nessun boomerang, ha detto rispondendo alle critiche delle opposizioni. Schengen e il nuovo patto UE su asilo e immigrazione sono cose diverse. I primi riscontri dell'autopsia eseguita sul corpo di Tania Terrin, uccisa a Ferragosto nella sua abitazione di Campo Nogara, nel veneziano, confermano la dinamica del femminicidio. La 39enne è stata strangolata, responsabile l'ex fidanzato Dino Keber, che poi si è tolto la vita. La vittima aveva già denunciato le violenze e un tentativo di strangolamento, ma Keber aveva ricevuto solo un ammonimento del questore. Contro di lui le denunce poi ritirate di altre donne. Il Ministero della Giustizia valuta un'ispezione presso la Procura di Venezia. Italia divisa tra maltempo e nuovo rialzo delle temperature, tornano i bollini rossi per il caldo oggi e domani, Bari e Palermo. Allerta gialla per il maltempo in Basilicata, Campania, Molise, Puglia e Lombardia. Quest'ultima regione chiede lo stato d'emergenza dopo i nubifragi che hanno provocato allagamenti, esondazioni e frane e che hanno impegnato ieri i vigili del fuoco in oltre 400 interventi in tutte le province. Calcio, con 4 gare al via il campionato di Serie A. L'Inter campione d'Italia alle 18.30 ospita il Monza, stesso orario per Udinese Como, alle 20.45 Genoa, Napoli e Parma Cagliari. Nell'anticipo della prima di Serie B, il Vicenza ha battuto 3-2 in rimonta il Catanzaro. Formula 1, Gran Premio d'Olanda, Russell su Mercedes, in pole nella sprint al via a mezzogiorno, solo quinto il compagno di squadra e leader iridato Kimi Antonelli, terza e settima le Ferrari di Hamilton e Leclerc, alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara lunga. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.
4: WhatsApp, ultime uscite su Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti in direzione Bologna tra Firenze in Pruneta e Barberino. Sulla A12 per traffico intenso, code a tratti tra l'allacciamento per l'Aurelia e la barriera di Rosignano in direzione Livorno. In direzione Genova ci sono invece code a tratti tra il bivio per Viareggio e il bivio per la A15. In A15 3 km di coda per incidente tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Sulla Fipili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Picarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: What's up? Ultime uscite su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

the children go up, go up, go up, go up. The children go up.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Imprunita e Barberino, rallentamenti tra Barberino e Aglio, tra Fabbro e Chiusi e tra Arezzo e Valdarno. Sulla A12 per traffico intenso, code a tratti tra l'allacciamento per l'Aurelia e la barriera di Rosignano in direzione Livorno. In direzione Genova ci sono invece code a tratti tra il bivio per Viareggio e il bivio per la A15. In A15 3 km di coda per incidente tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Sulla Fipili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Picarello e Colle Salvetti in direzione mare. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio Città Futura, Community Radio.

0: Sono politicare, raggio dentro il temporale, salza il vento di grecare, l'aria in senso circolare, danza del suo politicare.
1: Want it, find it, see it, get it, be rich now or just forget it, earn it, steal it, beg it, buy it, can't stay broke, you got

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Pesantissimo il bilancio delle vittime degli ultimi attacchi missilistici russi in Ucraina e si aggrava il bilancio della strage al centro commerciale. Laura Supino.
2: Almeno 6 persone sono morte nei raid missilistici russi di questa notte su diverse città ucraine, inclusa Kiev, una 30 sono i feriti. Si aggrava anche il bilancio della strage di ieri in un centro commerciale di Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, colpita da un bombardamento russo. Tra le macerie si scava alla ricerca dei dispersi. I morti accertati sono almeno 16, 130 i feriti, tra cui 23 bambini. E 3 bambini sarebbero rimasti uccisi sempre ieri in un bombardamento su Mykolaiv, lo denuncia UNICEF Ucraina. Kiev ha risposto colpendo un centro logistico russo nella regione di Samara, ci sarebbero vittime. Mosca denuncia anche 3 morti in un bombardamento sul Donetsk occupato. Duro Zelensky, che parla di atti di terrorismo, tornando a chiedere ai paesi occidentali più aiuti militari a partire dai sistemi antimissile. Lunedì intanto alle 13, nuova riunione in video collegamento dei cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev. Parteciperà anche la premier Meloni.
1: Papa Leone è a San Marino per una visita pastorale molto attesa. È giunto in elicottero, accolto dai capitani reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva. Nel suo discorso ha rimarcato: non c'è libertà civile senza libertà personale e senza rispetto per la dignità umana.
3: Credo che oggi sia necessario, di fronte all'idolatria che guasta alla radice quei progetti politici ed economici che si presentano in nome della libertà, ma in realtà sono schiavi degli idoli e del potere.
1: Intorno alle 15 il Papa si sposterà a Rimini, dove sarà ospite della 47esima edizione del Meeting per l'amicizia tra i popoli. L'ultimo intervento di un pontefice all'appuntamento dei giovani di Comunione e Liberazione risale a 44 anni fa, con la storica visita di Giovanni Paolo II. Un'esplosione è avvenuta intorno alle 9 di stamattina in una palazzina di 4 piani a Perugia, in via Giambattista Vico, nella zona della Pallotta. Il tetto è crollato e ci sono dei feriti. Una donna di 35 anni, che ha riportato serie ustioni e che si è lanciata dalla finestra, è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Perugia. Ferito anche un vicino di 41 anni. Dai primi riscontri si tratterebbe di un'esplosione dovuta a una fuga di gas. Fine settimana da bollino rosso su strade e autostrade per il primo controesodo estivo. L'ANAS stima oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli su tutta la rete stradale, divieto di transito per i veicoli pesanti fino alle 16 e domani dalle 7 alle 22. E l'esodo deve fare i conti anche con un nuovo aumento dei carburanti. Oggi il prezzo medio nella modalità self lungo la rete stradale nazionale è di 2,008 euro al litro per la benzina e di 2,128 per il gasolio. Sulle autostrade 2,085 per la benzina e 2,2 per il gasolio. Calcio, scatta la Serie A, sono 4 le gare del sabato, valido come primo giorno di scuola. Subito in campo l'intercampione in carica, Maurizio Pizzoferrato.
4: Non sarà più il campionato più bello del mondo, ma quando prende il via la Serie A non scema l'emozione per gli appassionati di calcio. Nonostante il calendario segni il 22 agosto e Milano sia semivuota, a San Siro sarà sold out per Inter-Monza, fischio d'inizio alle 18.30, arbitra Marinelli. I nerazzurri, campioni in carica, forti degli acquisti in lingua inglese, puntano decisi al bis, la riflessione di Mr. Kivu.
5: Si riparte da zero, consapevoli del fatto che siamo sempre la squadra da battere, consapevoli del fatto che nessuno ci regalerà nulla.
4: Sempre alle 18.30, grande interesse per Udinese Como. I friulani di Runiec, terzo anno consecutivo per lui, contro il Como di Fabregas, che quest'anno sogna anche in Champions League. In serata, alle 20.45, avremo Parma-Cagliari e Genoa-Napoli. A Marassi, esordio sulla panchina partenopea per un emozionato Max Allegri.
6: Sono da un mese con la squadra e da parte mia c'è grande curiosità di vedere cosa saremo capaci di fare a Genova, una partita molto difficile.
4: Domani il programma della prima giornata prosegue con Frosinone-Juventus, Venezia-Lecce, Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Lunedì si chiude con Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina.
1: Scattati ieri gli europei femminili di volley, che in questa edizione hanno una doppia valenza. Oltre al titolo mettono in palio un pass per le Olimpiadi 2028. L'Italia, campione del mondo e olimpica in carica, affronta alle 15 il Montenegro nel secondo incontro del girone dopo il debutto col 3-0 sulla Croazia. Per le azzurre qualche passaggio complicato nel match, ma Julio Velasco apprezza.
7: Secondo me è buono che la partita si sia messa un po' difficile, perché per entrare in ritmo di competizione è buono che l'avversario ci metta sotto pressione, perché sarà sempre di più così, soprattutto quando si avvicinano i quarti di finale, eccetera. Quindi va bene così, però ho visto molte cose molto buone, alcune difese, ricostruzione buona. Il contrattacco è un punto che noi dovevamo, un aspetto che dovevamo migliorare, e penso che abbiamo giocato bene in contrattacco.
1: Tennis al Masters 1000 di Cincinnati, appuntamento con la semifinale per Flavio Cobolli. Il romano numero 6 del mondo affronta alle 19:30 il francese Fils. Nell'altra semifinale, derby statunitense tra Nakashima e Tiafo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
8: Community Radio. Community Radio.
9: Continua l'estate del rifugio Casal Giogo. Il 5 e 6 settembre appuntamento con il ritiro Posizione Ciclica, un ritiro femminile a cura dell'Accademia di Pedagogia Ciclica, dove esplorare la dimensione collettiva del corpo femminile. Due giorni per stare, riposare, giocare, muovere il corpo, ritualizzare, dormire, mangiare, ridere, piangere e stare nuovamente. Appuntamento al rifugio Casal Giogo a Firenzuola. Per info 333 11 200 08. Cerca il programma completo sui canali social.

0: Nova Radio Città Futura.
1: Suoni, culture, società.
2: Ho fatto un dramma per sentirmi meglio. Solita tattica, nulla di serio. Ho fatto domanda per avere un premio. Ho fatto

0: 보다다.
1: Meeting internazionale antirazzista di Arci Toscana torna dal 2 al 5 settembre a Cecina Mare. Diritti, accoglienza, cittadinanza e antirazzismo in 4 giorni di formazioni, talk, laboratori, cene popolari e musica live. Tra gli ospiti della 32esima edizione, Cricca Reggae, Bassolino, Amalfitano, Fresh Mula, Tresca, I Tigre e Cavalli Mongoli. Ingresso agli eventi gratuito. Programma completo su www.mia-arci.it. Evento realizzato con il contributo di Regione Toscana, Comune di Cecina, CGL Toscana e CESVOT.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Ancora ben trovati da Muoversi in Toscana, un saluto da Cesare Martignon per Firenze Smart. In A1 in entrambe le direzioni, coda tra il bivio con la variante di Valico e Sasso Marconi. In direzione Bologna, coda a tratti tra Firenze in Brunetta e il bivio con la variante di Valico. Sempre in direzione Bologna, coda a tratti tra Arezzo e Firenze Sud e traffico a rilento tra Fabbro e Chiusi. Sulla variante in direzione Bologna, traffico a rilento tra Aglio e Badia, rallentamenti anche tra Barberino del Mugello e Aglio. In A12 in direzione Genova, coda a tratti tra Carodano e Deiva Marina e tra il nodo A12 raccordo Lucca Viareggio e il bivio con la A15 Parma La Spezia. In direzione Rosignano, coda alla barriera Rosignano e in direzione Livorno, coda a tratti tra l'allacciamento con la statale Aurelia e la barriera Rosignano. Per allerta meteo regionale arancione, la circolazione dei treni tra Borgo San Lorenzo e Faenza è sospesa fino alle 18 di oggi. Attivati bus sostitutivi. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming.

tuo ricordo trova un buco nella rete, si infila dentro il mio cervello e fa il padrone. Il tuo ricordo quando

il traffico dai passanti. Il tuo ricordo trova un buco nella rete, si infila dentro il mio cervello e fa il padrone. Il tuo ricordo quando arriva

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Pesantissimo il bilancio delle vittime degli ultimi attacchi missilistici russi in Ucraina e si aggrava il bilancio della strage al centro commerciale. Laura Supino.
2: Almeno 6 persone sono morte nei raid missilistici russi di questa notte su diverse città ucraine, inclusa Kiev, una 30 sono i feriti. Si aggrava anche il bilancio della strage di ieri in un centro commerciale di Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, colpita da un bombardamento russo. Tra le macerie si scava alla ricerca dei dispersi. I morti accertati sono almeno 16, 130 i feriti, tra cui 23 bambini. E 3 bambini sarebbero rimasti uccisi sempre ieri in un bombardamento su Mykolaiv, lo denuncia UNICEF Ucraina. Kiev ha risposto colpendo un centro logistico russo nella regione di Samara, ci sarebbero vittime. Mosca denuncia anche 3 morti in un bombardamento sul Donetsk occupato. Duro Zelensky, che parla di atti di terrorismo, tornando a chiedere ai paesi occidentali più aiuti militari a partire dai sistemi antimissile. Lunedì intanto alle 13, nuova riunione in video collegamento dei cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev. Parteciperà anche la premier Meloni.
1: Papa Leone è a San Marino per una visita pastorale molto attesa. È giunto in elicottero, accolto dai capitani reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva. Nel suo discorso ha rimarcato: non c'è libertà civile senza libertà personale e senza rispetto per la dignità umana.
3: Credo che oggi sia necessario, di fronte all'idolatria che guasta alla radice quei progetti politici ed economici che si presentano in nome della libertà, ma in realtà sono schiavi degli idoli e del potere.
1: Intorno alle 15 il Papa si sposterà a Rimini, dove sarà ospite della 47esima edizione del Meeting per l'amicizia tra i popoli. L'ultimo intervento di un pontefice all'appuntamento dei giovani di Comunione e Liberazione risale a 44 anni fa, con la storica visita di Giovanni Paolo II. Un'esplosione è avvenuta intorno alle 9 di stamattina in una palazzina di 4 piani a Perugia, in via Giambattista Vico, nella zona della Pallotta. Il tetto è crollato e ci sono dei feriti. Una donna di 35 anni, che ha riportato serie ustioni e che si è lanciata dalla finestra, è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Perugia. Ferito anche un vicino di 41 anni. Dai primi riscontri si tratterebbe di un'esplosione dovuta a una fuga di gas. Fine settimana da bollino rosso su strade e autostrade per il primo controesodo estivo. L'ANAS stima oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli su tutta la rete stradale, divieto di transito per i veicoli pesanti fino alle 16 e domani dalle 7 alle 22. E l'esodo deve fare i conti anche con un nuovo aumento dei carburanti. Oggi il prezzo medio nella modalità self lungo la rete stradale nazionale è di 2,008 euro al litro per la benzina e di 2,128 per il gasolio. Sulle autostrade 2,085 per la benzina e 2,2 per il gasolio. Calcio, scatta la Serie A, sono 4 le gare del sabato, valido come primo giorno di scuola. Subito in campo l'intercampione in carica, Maurizio Pizzoferrato.
4: Non sarà più il campionato più bello del mondo, ma quando prende il via la Serie A non scema l'emozione per gli appassionati di calcio. Nonostante il calendario segni il 22 agosto e Milano sia semivuota, a San Siro sarà sold out per Inter-Monza, fischio d'inizio alle 18.30, arbitra Marinelli. I nerazzurri, campioni in carica, forti degli acquisti in lingua inglese, puntano decisi al bis, la riflessione di Mr. Kivu.
5: Si riparte da zero, consapevoli del fatto che siamo sempre la squadra da battere, consapevoli del fatto che nessuno ci regalerà nulla.
4: Sempre alle 18.30, grande interesse per Udinese Como. I friulani di Runic, terzo anno consecutivo per lui, contro il Como di Fabregas, che quest'anno sogna anche in Champions League. In serata, alle 20.45, avremo Parma-Cagliari e Genoa-Napoli. A Marassi, esordio sulla panchina partenopea per un emozionato Max Allegri.
6: Sono da un mese con la squadra e da parte mia c'è grande curiosità di vedere cosa saremo capaci di fare a Genova, una partita molto difficile.
4: Domani il programma della prima giornata prosegue con Frosinone-Juventus, Venezia-Lecce, Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Lunedì si chiude con Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina.
1: Scattati ieri gli europei femminili di volley, che in questa edizione hanno una doppia valenza, oltre al titolo mettono in palio un pass per le Olimpiadi 2028. L'Italia, campione del mondo e olimpica in carica, affronta alle 15 il Montenegro nel secondo incontro del girone dopo il debutto col 3-0 sulla Croazia. Per le azzurre qualche passaggio complicato nel match, ma Julio Velasco apprezza.
7: Secondo me è buono che la partita si sia messa un po' difficile, perché per entrare in ritmo di competizione è buono che l'avversario ci metta sotto pressione, perché sarà sempre di più così, soprattutto quando si avvicinano i quarti di finale, eccetera. Quindi va bene così, però ho visto molte cose molto buone, alcune difese, ricostruzione buona. Il contrattacco è un punto che noi dovevamo, un aspetto che dovevamo migliorare, e penso che abbiamo giocato bene in contrattacco.
1: Tennis al Masters 1000 di Cincinnati, appuntamento con la semifinale per Flavio Cobolli. Il romano numero 6 del mondo affronta alle 19:30 il francese Fils. Nell'altra semifinale, derby statunitense tra Nakashima e Tiafo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
8: Community Radio. Community
0: Radio. Stai ascoltando Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
9: Amazing.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati da Muoversi in Toscana, un saluto da Cesare Martignon per Firenze Smart. In A1 in direzione Bologna, coda tra il bivio con la variante di Valico e Sasso Marconi. Coda a tratti anche tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico. Sempre in direzione Bologna, coda a tratti tra Arezzo e Firenze Sud e traffico a rilento tra Fabbro e Chiusi. Sulla variante di Valico in direzione Roma, traffico a rilento tra il bivio con la A1 e Badia. In A12 in direzione Genova, coda a tratti tra il nodo A12 tra Cordo Luca Viareggio e il bivio con la A15 Parma La Spezia. Sempre in A12 in direzione Genova, prudenza per la presenza di materiale disperso in carreggiata tra Massa e Carrara. Per allerta meteo regionale arancione, la circolazione dei treni tra Borgo San Lorenzo e Faenza è sospesa fino alle 18 di oggi. Attivati bus sostitutivi. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Pesantissimo il bilancio delle vittime degli ultimi attacchi missilistici russi in Ucraina e si aggrava il bilancio della strage al centro commerciale. Laura Supino.
2: Almeno 6 persone sono morte nei raid missilistici russi di questa notte su diverse città ucraine, inclusa Kiev. Una 30 sono i feriti. Si aggrava anche il bilancio della strage di ieri in un centro commerciale di Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, colpita da un bombardamento russo. Tra le macerie si scava alla ricerca dei dispersi. I morti accertati sono almeno 16, 130 i feriti, tra cui 23 bambini. E 3 bambini sarebbero rimasti uccisi sempre ieri in un bombardamento su Mykolaiv, lo denuncia UNICEF Ucraina. Kiev ha risposto colpendo un centro logistico russo nella regione di Samara, ci sarebbero vittime. Mosca denuncia anche 3 morti in un bombardamento sul Donetsk occupato. Duro Zelensky, che parla di atti di terrorismo, tornando a chiedere ai paesi occidentali più aiuti militari a partire dai sistemi antimissile. Lunedì intanto alle 13, nuova riunione in video collegamento dei cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev. Parteciperà anche la premier Meloni.
1: Papa Leone è a San Marino per una visita pastorale molto attesa. È giunto in elicottero, accolto dai capitani reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva. Nel suo discorso ha rimarcato: non c'è libertà civile senza libertà personale e senza rispetto per la dignità umana.
3: Credo che oggi sia necessario, di fronte all'idolatria che guasta alla radice quei progetti politici ed economici che si presentano in nome della libertà, ma in realtà sono schiavi degli idoli e del potere.
1: Intorno alle 15 il Papa si sposterà a Rimini, dove sarà ospite della 47esima edizione del Meeting per l'amicizia tra i popoli. L'ultimo intervento di un pontefice all'appuntamento dei giovani di Comunione e Liberazione risale a 44 anni fa, con la storica visita di Giovanni Paolo II. Un'esplosione è avvenuta intorno alle 9 di stamattina in una palazzina di 4 piani a Perugia, in via Giambattista Vico, nella zona della Pallotta. Il tetto è crollato e ci sono dei feriti. Una donna di 35 anni, che ha riportato serie ustioni e che si è lanciata dalla finestra, è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Perugia. Ferito anche un vicino di 41 anni. Dai primi riscontri si tratterebbe di un'esplosione dovuta a una fuga di gas. Fine settimana da bollino rosso su strade e autostrade per il primo controesodo estivo. L'ANAS stima oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli su tutta la rete stradale. Divieto di transito per i veicoli pesanti fino alle 16 e domani dalle 7 alle 22. E l'esodo deve fare i conti anche con un nuovo aumento dei carburanti. Oggi il prezzo medio nella modalità self lungo la rete stradale nazionale è di 2,008 euro al litro per la benzina e di 2,128 per il gasolio. Sulle autostrade 2,085 per la benzina e 2,2 per il gasolio. Calcio, scatta la Serie A, sono 4 le gare del sabato, valido come primo giorno di scuola. Subito in campo l'intercampione in carica, Maurizio Pizzoferrato.
4: Non sarà più il campionato più bello del mondo, ma quando prende il via la Serie A non scema l'emozione per gli appassionati di calcio. Nonostante il calendario segni il 22 agosto e Milano sia semivuota, a San Siro sarà sold out per Inter Monza, fischio d'inizio alle 18:30, arbitra Marinelli. I nerazzurri, campioni in carica, forti degli acquisti in lingua inglese, puntano decisi al bis, la riflessione di Mr. Kivu.
5: Si riparte da zero, consapevoli del fatto che siamo sempre la squadra da battere, consapevoli del fatto che nessuno ci regalerà nulla.
4: Sempre alle 18:30, grande interesse per Udinese Como. I friulani di Runic, terzo anno consecutivo per lui, contro il Como di Fabregas, che quest'anno sogna anche in Champions League. In serata, alle 20:45, avremo Parma-Cagliari e Genoa-Napoli. A Marassi, esordio sulla panchina partenopea per un emozionato Max Allegri.
6: Sono da un mese con la squadra e da parte mia c'è grande curiosità di vedere cosa saremo capaci di fare a Genova, una partita molto difficile.
4: Domani il programma della prima giornata prosegue con Frosinone-Juventus, Venezia-Lecce, Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Lunedì si chiude con Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina.
1: Scattati ieri gli europei femminili di volley che in questa edizione hanno una doppia valenza. Oltre al titolo mettono in palio un pass per le Olimpiadi 2028. L'Italia, campione del mondo e olimpica in carica, affronta alle 15 il Montenegro nel secondo incontro del girone dopo il debutto col 3-0 sulla Croazia. Per le azzurre qualche passaggio complicato nel match, ma Julio Velasco apprezza.
7: Secondo me è buono che la partita si sia messa un po' difficile, perché per entrare in ritmo di competizione è buono che l'avversario ci metta sotto pressione, perché sarà sempre di più così, soprattutto quando si avvicinano i quarti di finale, eccetera. Quindi va bene così, però ho visto molte cose molto buone, alcune difese, ricostruzione buona. Il contrattacco è un punto che noi dovevamo, un aspetto che dovevamo migliorare, e penso che abbiamo giocato bene in contrattacco.
1: Tennis al Masters 1000 di Cincinnati, appuntamento con la semifinale per Flavio Cobolli. Il romano numero 6 del mondo affronta alle 19:30 il francese Fils. Nell'altra semifinale, derby statunitense tra Nakashima e Tiafo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura. Community Radio. Community Radio. Nova Radio Città Futura.
8: Radio in network.

continua l'estate del rifugio Casal Giogo. Il 5-6 settembre appuntamento con il ritiro Posizione Ciclica, un ritiro femminile a cura dell'Accademia di Pedagogia Ciclica, dove esplorare la dimensione collettiva del corpo femminile. Due giorni per stare, riposare, giocare, muovere il corpo, ritualizzare, dormire, mangiare, ridere, piangere e stare nuovamente. Appuntamento al rifugio Casal Giogo a Firenzuola. Per info 333 11 200 08. Cerca il programma completo sui canali social.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un saluto cordiale dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignoli. In A1 in direzione Bologna, coda tra il bivio con la variante di Valico e Sasso Marconi. Coda a tratti anche tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante. Tra Arezzo

0: tratto Firenze Sud e tra Fabro e Chiusi. Sulla variante in direzione Roma, traffico a rilento tra il bivio con la 1 e Badia. In A12 in direzione Genova, code a tratti tra il nodo A12 raccordo Lucca Viareggio e il bivio con la A15 Parma La Spezia. Fare attenzione in direzione Genova, prudenza per la presenza di materiale disperso in carreggiata tra Massa e Carrara. Per un guasto di impianti di circolazione tra Poggibonsi e Castellina, i treni sulla linea Firenze-Empoli-Siena potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Per allerta meteo regionale arancione, la circolazione dei treni tra Borgo San Lorenzo e Faenza è sospesa fino alle 18 di oggi. Attivati bus sostitutivi. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: WhatsApp. Ultime uscite su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

dentro al tuo mare. E non mi dire che non hai bisogno di una piccola boa dove poterti aggrappare.

0: Mia, meeting internazionale antirazzista di Arci Toscana, torna dal 2 al 5 settembre a Cecina Mare. Diritti, accoglienza, cittadinanza e antirazzismo. In 4 giorni di formazioni, talk, laboratori, cene popolari e musica live. Tra gli ospiti della 32esima edizione, Cricca Reg, Bassolino, Amalfitano, Fresh Mula, Tresca, I Tigre e Cavalli Mongoli. Ingresso agli eventi gratuito. Programma completo su www.mia-arci.it. Evento realizzato con il contributo di Regione Toscana, Comune di Cecina, CGL Toscana e CESVOT.
1: WhatsApp. Ultime uscite su Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un saluto cordiale dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignoni. In A1 in direzione Bologna, coda tratta il bivio con planare Firenze Nord A11 e il bivio con la variante di Valico. Sempre in direzione Bologna, coda tratta Val d'Arno e Firenze Sud e traffico a rilento tra Fabbro e Chiusi. Sulla variante di Valico in direzione Roma, traffico a rilento tra il bivio con la A1 e Badia. In A12 in direzione Genova, coda tratta il nodo A12 tra Cordo Luca via Reggio e il bivio con la A15 Parma La Spezia. In direzione Rosignano, traffico a rilento tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo per lavori. Sulla A15 Parma La Spezia in direzione La Spezia, rallentamenti da Bercè e Pontremoli per lavori. Per un guasto di impianti di circolazione tra Poggibonsi e Castellina, i treni sulla linea Firenze-Empoli-Siena potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Per allerta meteo regionale arancione, la circolazione dei treni tra Borgo San Lorenzo e Faenza è sospesa fino alle 18 di oggi. Attivati bus sostitutivi. Muoversi in Toscana, un servizio realizzato

0: the way you used to do.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un saluto cordiale dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignoni. In A1 in direzione Bologna, coda tratta il bivio con planare Firenze Nord A11 e il bivio con la variante di Valico. Sempre in direzione Bologna, coda tratta Val d'Arno e Firenze Sud e traffico a rilento tra Fabbro e Chiusi. Sulla variante di Valico in direzione Roma, traffico a rilento tra il bivio con la 1 e Badia. In A12 in direzione Genova, coda tratta il nodo A12 tra Cordo Luca via Reggio e il bivio con la 15 Parma La Spezia. In direzione Rosignano, traffico a rilento tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo per lavori. Sulla 15 Parma La Spezia in direzione La Spezia, rallentamenti da Berceto e Pontremoli per lavori. Per un guasto di impianti di circolazione tra Poggi Bonsi e Castellina, i treni sulla linea Firenze Empoli Siena potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Per allerta meteo regionale arancione, la circolazione dei treni tra Borgo San Lorenzo e Faenza è sospesa fino alle 18 di oggi. Attivati bus sostitutivi. Muoversi in Toscana, un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Psicoradio, la radio della mente.

0: Salve psicoascoltatori, benvenuti sulle fresche onde di Psicoradio, la radio della mente di Bologna. E a proposito di onde, oggi noi vi parliamo di mare. In che modo lo facciamo, Isaac?
1: Ne parliamo alla nostra maniera, aprendo il nostro diario dei ricordi a voi psicoascoltatori, iniziando da quello di Morena.
0: Apro il mio diario dei ricordi e ha una copertina verde acqua su cui mi fa l'occhiolino una stella marina. Appena lo apro soffia lo scirocco, sa di salsedine e i fogli sono ali di gabbiano, su cui c'è una foto. È la foto che rappresenta tre minuscole bambine davanti a un tramonto marino. Il cielo ha gettato sangue nel mare e le bambine, anche se sono di spalle, sorridono. Le onde nell'oscurità bianche lambiscono loro i piedini. È uno dei ricordi più belli della mia vita. Poco più avanti, avevo 7-8 anni, quel ricordo mi porterà a scrivere la mia prima poesia. C'è qualcun altro che vuole dire qualcosa sul mare, ha un ricordo da condividere con i nostri psicoascoltatori?
2: Parlando di mare, il caldo che si può sentire sulla pelle, sentire anche soprattutto quando si è in spiaggia, che a volte può dar fastidio. Oppure per esempio una cosa che legata al mare possono essere i bellissimi aperitivi che si possono fare in spiaggia con gli amici o con i parenti, meglio con gli amici, perché con gli amici ci si diverte di più, soprattutto se sono amici di pari età o amici molto giovani. E l'ultima cosa che mi viene in mente è il sale che dopo i bagni che si fanno al mare, il sale che siamo ti dà fastidio, ti rovina anche la pelle, e in qualche modo questa cosa qua la ricollego quando penso al mare. E se non mi ricordo male c'è una canzone che lega il sale al mare, che è Sapore di mare, sapore di sale.

Il mare è inestricabilmente legato ai miei ricordi d'infanzia e dovessi sceglierne uno tra questi ricordi, mi viene immediatamente in mente quella notte d'estate del 1982, la sera in cui si giocò Italia-Germania e ovviamente l'Italia divenne campione del mondo con risultato di 3-1, come tutti sappiamo. E quella notte io ero a Jesolo con i miei genitori in vacanza. E Jesolo notoriamente è un luogo pieno di tedeschi. E ricordo benissimo che quando vincemmo la partita, alla fine della partita, mi misi dietro ad una siepe e ogni tedesco, ogni coppia tedesca che passava, ecco. Li insultavo poiché ero molto felice perché avevamo, ecco, vinto, ci eravamo laureati campioni del mondo e quindi ho questo ricordo, li insultavo in modo così scherzoso, ecco. Se dovessi scegliere una canzone, che mi riporta immediatamente a quegli anni, senza dubbio sarebbe Com'è profondo il mare di Lucio Dalla.

Dunque, a me il mare evoca molti ricordi perché sono nato e cresciuto in Sardegna, quindi l'estate era fissa al mare. Ne ho diversi, proprio da bambino, ricordo quando ancora si usavano gli ombrelloni con la tenda attorno, una cosa terribile. E mia madre portava la pentola con la pasta asciutta. Ed era con tutto quel caldo, noi mangiavamo sta pasta asciutta. Era della pasta al sugo. Evidentemente, secondo lei dovevamo ancora crescere, allora ci nutriva in questo modo. Poi, diciamo, negli anni, tutte le corse in macchina per andare, magari alle volte. Io avevo a Sassari avevo il mare a 15-20 minuti, ma delle volte si andava in delle mete più ambite come Stintino, che è veramente stupenda. E quindi quell'ora, ora e mezza in macchina a velocità stratosferiche, con la musica a tutto volume, e le risate, i nostri racconti in dialetto, in piena libertà. Più di recente sono rientrato in Sardegna d'estate, sono per una ricerca che sto facendo. Sono, tra le varie cose, sono andato a vedere il Pozzo Sacro di Santa Cristina, dove appunto la Sardegna è piena, costellata di pozzi sacri, che sono questi pozzi dove si scende architettonicamente. Tettonicamente molto, molto belli, e sono una celebrazione della donna, perché la Sardegna è comunque origina come una comunità matriarcale. E scendere in questo pozzo è stato in qualche modo magico. Poi mi raccontavano molti riferimenti anche astronomici. C'è un momento dell'anno in cui entra una luce, credo che sia qualcosa collegata allo zenith, o comunque al cambio della stagione, e illumina esattamente un punto preciso all'interno di questo pozzo.

0: Il mare e l'acqua in generale mi calmano. Quando c'è la temperatura afosa di questi giorni, l'unica cosa che desidero è immergermi nell'acqua e in quel momento trovo finalmente un po' di benessere. Sul mare ci sono nato, scendevo le scale di casa mia ed ero sul mare. Poi mi sono trasferito per l'università a Siena. E ricordo che c'era una piazza a strapiombo su dei campi. E io lì immaginavo invece che dei campi che ci fosse il mare, perché mi mancava molto. E il mare è per me sia caos, il mare d'estate, sia solitudine e pensieri che è il mare d'inverno.
1: Come diceva Vincenzo, per chi è cresciuto al mare, il mare è un pezzo di sé che non si dimentica, che si cerca di vivere da tutte le parti, di vedere da tutte le parti. E infatti per me il mare è anche un po' questo. Una delle cose di cui più mi pento è che mia figlia non sia nata al mare. È nata a Bologna, probabilmente vivrà bene anche a Bologna. Però a me manca questa cosa, l'idea che lei possa crescere davanti al mare, possa scappare le prime volte da me, nascondersi sotto una barca sulla spiaggia. E questo un po' mi manca, tanto che quando lei non era ancora nata, era nella pancia, io avevo registrato il suono del mare e gliel'ho fatto sentire per tutto il tempo finché non è nata. E una delle canzoni che mi fa ricordare la grandezza del mare, come il mare ci si imprime nella mente, è una canzone di De Gregori che si intitola Battere e levare e che dice: Lo vedi tu com'è? Si deve fare e disfare, inutilmente, crudelmente, per amore, battere e levare. Vedo cadere questa stella e non so più cosa desiderare. Lo vedi? Noi siamo come cani di fronte al mare.
2: Beh, Raissa, il mio bracco tedesco di fronte al mare, si tuffa e nuota felicissima perché adora l'acqua. Non so se intendeva questo De Gregori.
1: Secondo me intende più il rimanere attoniti a guardarla, però Raissa è un cane molto coraggioso.

Anch'io sono nata vicino al mare, diciamo che il mio paese dista appena 5-6 chilometri, quindi insomma si raggiunge in 10 minuti, è come essere nati proprio in riva al mare. E anch'io quest'inverno per la prima volta ho fatto una cosa del genere, cioè sono andata una domenica di gennaio, c'era questo mare stupendo, non c'era nessuno perché d'inverno, di domenica mattina, è raro che la gente insomma vada a camminare così in solitaria sugli scogli, e ho fatto una registrazione che ascolto qui a Bologna quando sono, diciamo, in astinenza da mare, cosa che avviene più o meno ogni 2 o 3 mesi.

Il mare è forse l'unico posto in cui io provo una sensazione, io non sono credente, ma provo una sensazione di religiosità. Quando entro nell'acqua, se è un posto come dico io, cioè non c'è nessuno, c'è un mare bello profondo e io scendo da una roccia e entro nell'acqua e non c'è nessun altro rumore se non quello dell'acqua, io sento il bisogno di ringraziare per questo momento, per questa accoglienza che mi dà l'acqua. E credo che io, che non sono credente, la religione sia qualcosa di simile, qualcuno che puoi ringraziare per qualche cosa che ti succede. Ma io in quel momento ringrazio la natura, ringrazio l'acqua, ringrazio non so chi. L'altro ricordo è proprio di quando ero piccolissima e per me il mare significava andare ad accamparci su delle spiagge. Eravamo in Africa ed erano spiagge sul Mar Rosso, quindi c'erano tutte le dune, non c'era niente, ci si portava dietro anche l'acqua, tutto. Partivano due o tre jeep, amici di mio papà e di mia mamma, si faceva un piccolo accampamento e si stava lì 15-20 giorni. E la ricordo di me, di bambina, che io quando mi svegliavo, le tende dove noi dormivamo, anche dentro, fuori, era tutto cosparso come da un pizzo la mattina, che erano le zampette dei granchi che erano risalite dal mare e erano andate in cerca di qualcosa o erano andate. E tutta la sabbia aveva una trama come un pizzo. Ed era meravigliosa. L'altra cosa che io facevo da bambina era seguire la traccia che aveva lasciato il paguro quando entra nella conchiglia e poi se ne va e si tira dietro la conchiglia e fa una traccia molto diversa da quella dei granchi. E noi seguivamo questa traccia finché dietro una duna trovavamo delle volte il paguro oppure sulle. E poi naturalmente non gli facevamo niente perché ci era proibito fargli del male. Però era un'emozione meravigliosa.

quando penso al mare mi vengono in mente due immagini diverse. Una in realtà non è un'immagine, è un sogno che faccio da quando ero bambina e lo faccio in periodi in cui sono molto stanca o molto stressata. Sogno di essere da sola in mare aperto di notte, con il mare in burrasca, in tempesta, queste onde altissime che mi sovrastano. Ed è un sogno che faccio veramente da quando credo avevo 10 anni e credo che sia anche una delle mie più grandi paure, quella di essere da sola in mezzo al nulla e soccombere anche alla forza e alla grandezza della natura e del mare. L'altra invece è una foto di una vacanza e ho scelto questa immagine tra le tante che ho legate al mare perché credo che sia uno dei posti più belli che abbia mai visto ed è una piccola isola lungo le coste della Croazia e ho in mente questa immagine di me e di questa mia amica, eravamo in viaggio io e lei praticamente una spiaggia completamente deserta, un mare cristallino e noi che ci godiamo la pace e il rumore della natura perché praticamente intorno non c'era nulla, abbiamo fatto più di un'ora di camminata per riuscire ad arrivare in questa caletta e mi riviene in mente quella sensazione di pace e di libertà che quel momento lì mi ha regalato. A questo sogno e a questa immagine associo sempre un'unica canzone, che è quella dei John Battle Trio, che si chiama Ocean.

0: Psicoradio.
1: Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.

dai il passo, ponta più in alto, anfibio sull'asfalto, respiro trattenuto, quando passi la frontiera, non farti incastrare, continua a camminare, quando c'è la pula.

cittadino nigeriano, comunista o musulmano, albanese o curdo sta in campana. Belle gambe, lingua sciolta, pugno chiuso che scaravolta, gioca le tue carte e non

0: Grazie.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Muoversi in Toscana, cura di chi vi parla, Cesare Martignon. In A1 in direzione Bologna, coda tratti dal bivio con Planare Firenze Nord A11 e il bivio con la variante di Valico. Sempre in direzione Bologna, coda tratti da Valdarno e Firenze Sud e traffico a rilento tra Fabbro e Chiusi. Sulla variante di Valico in direzione Roma, traffico a rilento tra il bivio con la 1 e Badia. In A12 in direzione Genova, coda tratti tra il nodo A12 tra Cordo Luca Viareggio e il bivio con la 15 Parma La Spezia. In direzione Rosignano, traffico a rilento tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo per lavori. Sulla 15 Parma La Spezia in direzione La Spezia, rallentamenti da Berceto e Pontremoli per lavori. Per un guasto gli impianti di circolazione tra Poggibonsi e Castellina, i treni sulla linea Firenze Empoli Siena potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Per allerta meteo regionale arancione, la circolazione dei treni tra Borgo San Lorenzo e Faenza è sospesa fino alle 18 di oggi. Attivati bus sostitutivi. Muoversi in Toscana, un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

fallo. Salda il danno di lamiera. Alla casalinga poco sincera. Al vagone di gente che piange e si recinta. Canta gli occhi chiusi.

tensione collettiva del corpo femminile. Due giorni per stare, riposare, giocare, muovere il corpo, ritualizzare, dormire, mangiare, ridere, piangere e stare nuovamente. Appuntamento al rifugio Casa al Giogo a Firenzuola. Per info 333 11 200 08. Cerca il programma completo sui canali social.

Don, che sfortuna. Siamo arrivati tardi, c'è una lepre sulla luna. Houston, che sfortuna. Siamo arrivati tardi, c'è una lepre sulla luna.

di più, perché sia uomo che donna, perché è città e campagna, Houston, che facciamo?

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Muoversi in Toscana, cura di chi vi parla, Cesare Martignon. In A1 in direzione Bologna, coda tratti tra il bivio con Planare Firenze Nord A11 e il bivio con la variante di Valico. Sempre in direzione Bologna, coda tratti tra Arezzo e Firenze Sud e traffico rallentato tra Fabro e Chiusi. Sulla variante di Valico in direzione Roma, traffico a rilento tra il bivio con la 1 e Vadia. In A15 Parma La Spezia, in direzione La Spezia, rallentamenti tra Berceto e Pontremoli per lavori. Sulla A11 in direzione Firenze, mezzo fermo in avaria tra Lucca Est e Capannori. Per un guasto di impianti di circolazione tra Poggibonsi e Castellina, i treni sulla linea Firenze Empoli Siena potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Per allerta meteo regionale arancione, la circolazione dei treni tra Borgo San Lorenzo e Faenza è sospesa fino alle 18 di oggi. Attivati bus sostitutivi. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: City Rockers, sessioni rock su Nova Radio Città Futura.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Muoversi in Toscana, cura di chi vi parla, Cesare Martignoni. In A1 in direzione Bologna con la tratti tra il bivio con Planare e Firenze Nord A11 e il bivio con la variante di Valico. Sempre in direzione Bologna con la tratti tra Arezzo e Firenze Sud e traffico rallentato tra Fabbro e Chiusi. Sulla variante di Valico in direzione Roma traffico a rilento tra il bivio con la 1 e Vadia. Sulla A11 in direzione Firenze mezzo fermo in avaria tra Lucca Est e Capannori. Sulla Fipilì in direzione Livorno con

Mia, meeting internazionale antirazzista di Arci Toscana, torna dal 2 al 5 settembre a Cecina Mare. Diritti, accoglienza, cittadinanza e antirazzismo in 4 giorni di formazioni, talk, laboratori, cene popolari e musica live. Tra gli ospiti della 32esima edizione, Cricca Reggae, Bassolino, Amalfitano, Fresh Mula, Tresca, I Tigre e Cavalli Mongoli. Ingresso agli eventi gratuito. Programma completo su www.mia-arci.it. Evento realizzato con il contributo di Regione Toscana, Comune di Cecina, CGL Toscana e CESVOT.

0: Dovresti conoscerle, le repliche estive di Nova Radio.
1: Ciao a tutte e a tutti. Questa è Base Luna chiama Terra, il vostro viaggio sonoro nella musica psichedelica. In diretta sulle quadrifoniche frequenze di Nova Radio Città Futura.

prossima ora vi guideremo verso nuovi reami di consapevolezza, senza limiti. Attraverso la naturale purezza dei pensieri indeterminati.

abitudini ad immergervi nella millenaria danza che pulsa dentro ognuno di noi. E ricordate, stiamo parlando di metamorfosi. Stiamo parlando di come un bruco diventa una farfalla. Stiamo parlando di come diventare una farfalla.

Questa sera, amiche e amici di Baseluna, vi proponiamo un'interessante versione psych-pop del brano famosissimo del 1997 dei Verve, Bittersweet Symphony, riarrangiato e reinterpretato dagli Space Phase. Il brano fa parte del loro ultimo album, Lunar Manor, uscito ad agosto, che ovviamente vi invitiamo ad ascoltare. Non è facile misurarsi con un brano così famoso e identificativo, ma la versione degli Space Phase ci è piaciuta fin dal primo ascolto. E per questo ve la proponiamo qui, a Psycover, la selezione di brani rock reinterpretati in chiave psych di Baseluna. Proviamo a immaginarci ora l'iconico video di Bittersweet Symphony, dove Richard Ashcroft sbatte, camminando per le strade di Londra contro le persone che incrocia, in una versione più colorata e lisergica, ma con la musica degli Space Phase di sottofondo. Anche questa è Baseluna chiama terra.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.